ma sì è la vita che finisce, ma non ci penso poi tanto, anzi se sentiva già felice.